chaise me dérange. T'es l'entière me mange. Catastrophe, je cherche la cause. Catastrophe, je cherche la cause. Anti-anti-guaison, anti-anti. Anti-anti-guaison, anti-anti. Anti-anti-guaison, anti-anti. Anti-anti-guaison, anti-anti.